0: tenung meriten ta cicit na rarandar ul ma dal kondruen mareke ara dia ngol mai oi oi ara ara kokoro tondre mala cicit na marka perwala.
1: You're listening to Triple J.